vacanza senza di me, ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente, ho visto una foto in rete, ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma, sotto la conchiglia, mantengo la calma.